Ascoltiamo. Amami con le mani e senza paura. Amami. Senza paura.